degli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente strana tipo spacciatori e trappe notti stato chiuso fuori. Poi prendo